0: subito.
1: Fai quello che ti pare.
0: Subito.
1: Fai quello che ti pare. Fai quello che ti pare.
0: Subito.
1: Fai quello che ti pare. Così come faccio io. Fai, fai, fai quello che ti pare. Non guardare.